0: Ci sono forse questi motivi.
1: Gonna be Main and Broadway with a white Jeep Cherokee, legacy plates, no temp, hazard lights on it.
2: 23-28.